0: hay un cambio en el sonido.
1: Let's check the level.
2: Una cassetta, un pezzo di basura. Metti alla mia.
3: Tieni algo di resino?
4: Che so?
5: Dove vi tengo?